silenzio, ma sull'orizzonte tutto in fondo, onde carreggiamo nostra vita, segnando carino in mondo.